firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

sei tu, dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

c'era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.